0: ore che li hanno ficcati alla stazione internazionale. Don sì, un frappè, io ho studiato in un frappè, ma
1: è l'aggirante dell'astronauta, no? Che cobra